やったった。やったった。Ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva, ruba neva